tato no fa tie su o lo manuia. Ma lianga leifa faula in my pay o tato tua fa via sa moma le la lolangi ato a mole el Cristiano oi o le tau pofa maoni a Cristo o tau po tuina lo lofa sa moa le fa tutu in a peo Cristo e ale lealo ese mai le filuia e me filosia in a wata itama lo tato leto e fa palapala ile a mio le lo tato ma le nga mole fa tamao a ingaina o tato e mea umalava ina ua iai tato le matamau ma le loto lofa vi ia le atua lofa o tato manuia talofa sa moa fa aftai fa afonga ono kirisa Yesu lava no matu wali ima le tato wali ipa ia fa aula lofa amene le pese neimo o le pele o mafuta mai le so

Yeah, I say ali aveva alele e musu no fuatu yon tafa se co-pilot tangata uli e mona I minute muli muliane tutuli uma ese loa le ali aveva alele malana crew uma na tele loa ole tangata uli le ole pule ole valele male malai valele yel pese nei mo uto olo sauniatu e kafafafo misi gungu ile malai valele.